senti che fiato te ho. Mi ha chiesto un ballo, io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo, qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo, vado a portare gli afferro lo scappello. Senti che roba, guarda che casino.

0: Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti accompagna Italia Network, la classifica che...
1: Power Play.